0: yaar mai pacho
1: eti winyo or radio eti winyo or radio eti winyo or radio.

Radio Kekan. E.T. Winyo. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio. All Radio.

0: diana bu bat bi na tiem li neccol ko mi wante bela be ba kay ngol aya ma di ni bi
1: Radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: Mu mereka punya mano teh gua puyur elu yo. Kajo nu apa ngokeng me ye nyodong baby. Kunci teh yai. Wa me dong teh ata. Kona nyala rio ri chona yem kele ge kala luen. Che ba ngokeng ge. Wa me dong teh ata. Ngokeng ka nera tin tia yai yinda ho. Kone jo te to nyero banga da wiyo popo. Kundang nu tiara be jo ni ene karo pen. Wa ko dong chalo ni ka ka karo pen.
1: Kiru ra bugino ra me kong pere nero. Rico e curca da hanyuale de Jaco Cobo. E nino menyuale con jamano de Romo Giro Cova.
0: E nino menyuale con jamano de Romo Giro Cova. Si a rio di vuol con jide Jaco Remo Cova. O che in caneo da odio a Remo Remenyual. O che ote qua nyungue jamoria o che mogudut. E uno nga joha jenda mo veru ora chola. A o me una. Che ngulo nyuale rio che in diabelo raba me da hoyaj. Maka una lam dong meng ole penyu kengi Abre gedo keng Was the thesis Abre gedo mu Was only for Who was the winner Amu was the winner
2: Piyum yit kere wer kwaro
3: Bibimar me pacho
2: Iti yunyo or radio Piyum chun kere wer kwaro
3: Piyum chun kere

0: Core Radio.
1: Core Radio. Core Radio. Core Radio.
2: Genesis 2:24. Therefore, the man

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio